Stiamo dai suonare su Mactalia, su Mactalia, che è tutta una per in Cicati Scanci, Radio La Voz del Napo, 108.5 FM. Tu che io con ma che racconci che è tutta una per su Mactalia, su Mactalia in Cicati Unghici, nero yaunimu yaunimi nin, che è su Mactalia, su Mactalia, in Cicati Unghici, Carmen Sita, Carmen Sita, Giovanni, Alipungia, Alipungia, su Maclia, salutan chica e tutta una per. Uyongichichu, su Mactalia Giovanni, Carmencita, Prioste, della Capilla Santa Maria Bertila, ufficio, Ruanamini, Shikokani, WhatsApp, Rikungichi, Kualayara, Sakinga, Shamunga, Wakaima, Kaimadres Dorotea, Uyongichichu, Giovanni, Prioste, della Capilla Santa Maria Bertila, y más acá, cuando dimos cochina, maños cochina, ya na panoche, ni chanyo canche capilla, snapi, shimir, chimachangaringicha, yuguna, wakin, yo canche. Neanche con la cerisce con garinci con garinci. Stiamo gli scrivani e io siamo la Pescawa, cangona scatti unghici, che programmazione 88.5 FM. E poi andiamo con gli famiglia Aguinda Watatoka, full sintonia in Buenos Aires, Alipuncia, Alipuncia. La piace aiugonalia, io canto Magdalena Panuscia, Catina Mancica e Puncia Guna. Wilmer Alvarado, nin, saludos, Wilmer Alvarado, nin, salúdame padre, nin, estoy escuchando la radio, nin, Antonio Alvarado, en Machala, nin, full volumen, ponga la música de Jack Coronas, nin, Lorena, Lorena, nin, Alipuncha, padre Bravo, Alipuncha, Lore, Lore, Tapo y Uyong, su Magdalena. María Grefa, saludos, Padre Braulio, saludos, Alipuncha, Alipuncha. También saludos para María Grefa, desde Quito, capital de los ecuatorianos, desde sur de Quito, a mi hermana Camilita Rossi, visita Tena, visita Chamucho, Chamucho, Caimima, o Pasechachupuri, Yara Arajuna, Nella Uyengu Yangu, Kishka Elvia, Fernando, Sumaka Rin Shakatungichika e tutta mandapi di Kishka Ailugunalia. Chamanga, Yashamunanga, Takiwana, Takiwana, Yokanchis, Rinchi Kai programación, Awiachisha de Kishka Ailugunalia. Alipuncha, Alipuncha. Veshun, Kai pura. Yakurunas, Nyuka Papito. Yangichu. Sumactalia, Sumactalia, Api Patricio, Alipuncha, Alipuncha.